0: sta avete colla sopra. Massimo! Ok, vado al massimo.
1: Happy birthday.
0: Thank you very much, sir.